0: Was geht da? Oh. Hola, Tita! Oh. Ah, Tita! Kleine Mutter, mal der Passer! Hallo, Tita!
1: Gut. Hm? Oh, ja, Kleine! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh,
0: Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita!
1: Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! Oh, Tita! O